prossimo brano, un brano tradizionale che canta un famoso gruppo della zona, La Piva dal Carner, si chiama La Fiola dal Paesano.

fare, solo stare seduti a una porta qualunque, a guardare che spiove. Solo stare seduti a una porta qualunque, a guardare che spiove.

Questa sera sentirete anche alcuni inediti. Non tutti questi inediti andranno a finire sul disco, quindi avrete la fortuna o la sfortuna di sentirli forse per la prima ed ultima volta. Questo è uno di questi inediti. È una ballata notturna molto bella. Notturno Candlelock. Volte il vento mi porta le note di un flauto o il profumo di pioggia.

volti, i corpi, il viso, i movimenti ci hanno inventato miti. Giocattoli innocenti si sono rivelati